0: Dice di ser nulla.
1: Dice di ser nulla.
0: Then you set power on a white BMW 3 Series in a 28.
1: Yeah.

0: Scusami, Veronica.
1: Sono
0: Se sei ecco qui, c'è un suo di c'è un suo di Question 8-1 of 2025.
1: Oh, thank you.